0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Ufficio cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale! Sì, fai serata con noi a Gardaland!
3: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: E vai che sono le 6 e siete su Radio Freccia, questo è il Rock Morning Daily con la Fra e Tobia. Incredibile.
5: Incredibile.
4: Incredibile.
5: Non succede
4: sì,
5: mai.
4: Che cosa? Che siamo alle 6?
5: No, buongiorno.
4: Siete all'ascolto del Rock Morning Daily fino alle 10. Non vi assentate perché abbiamo un sacco di cose da raccontarvi, un sacco di musica da farvi ascoltare.
5: Tantissimo, come sempre. La vogliamo già dare adesso la notizia? O
4: sì, vai.
5: La diamo. Oggi raggiungeremo i 40 gradi in Italia.
4: Oh.
5: Siete contenti? L'abbiamo detto.
4: Non solo in Italia, ma soprattutto in questo studio. Li raggiungeremo entro le 6 e un quarto, 6 e 20.
5: Bisogna dire che l'aria condizionata è spenta, ma stanno provvedendo.
4: Ah,
5: tra poco, gli Onzitan, le vostre sigle 366-663-4466.

0: Alle 6.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi nel Golfo. È di nuovo guerra. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dato seguito alle minacce. Il comando centrale americano ha avviato la terza notte consecutiva di attacchi contro l'Iran dopo che il Tycoon ha notificato formalmente al Congresso l'inizio delle ostilità. Un'azione militare coerente con la mia responsabilità di proteggere gli interessi degli Stati Uniti, ha sottolineato il capo della Casa Bianca.
1: E Trump ha minacciato di colpire un sito nucleare sotterraneo a 300 km da Teheran. In risposta, alle forze iraniane hanno attaccato una nave americana nel Golfo e hanno lanciato missili verso il Qatar.
0: La coalizione dei volenterosi ha prodotto un accordo tra Unione Europea e Regno Unito che include Londra nel prestito a sostegno dell'Ucraina da 90 miliardi di euro. La riunione dei nove paesi, Italia compresa, aveva come finalità quella di sviluppare capacità antimissile balistico per la sicurezza di Kiev e dell'Europa, ma secondo il Cremlino l'Europa così fomenta la guerra.
1: Ha confessato l'ex fidanzato della 13enne Aurora Tila, uccisa il 25 ottobre 2024 a Piacenza. Il ragazzo ha confermato di aver gettato la vittima dal settimo piano. Il giovane imputato, 15enne all'epoca del delitto, era stato condannato a 17 anni in primo grado. Ora ha cambiato versione, ammettendo le sue responsabilità, e si è anche scusato per il gesto.
0: Un cittadino tedesco di 61 anni è morto dopo essere precipitato con il parapendio a Malcesine, in provincia di Verona, nella zona dell'Alto Lago di Garda. Il pilota si sarebbe lanciato dal Monte Baldo, area molto frequentata dagli appassionati di volo libero. In un mese e mezzo è la terza vittima in parapendio nella zona.
1: E negli Stati Uniti è polemica per una nuova vittima della polizia anti-immigrazione. Un colombiano è morto a seguito di uno scontro a fuoco con gli agenti dell'ICE, successo nel Maine. L'uomo aveva un permesso di soggiorno regolare. Martedì scorso era stato ucciso un messicano in Texas.
0: E ai mondiali è arrivato il momento delle semifinali. Si comincia questa sera con la sfida tra Francia e Spagna. Domani invece si affronteranno Argentina ed Inghilterra. Potrete seguire le partite su RTL 102.5 nel corso di Noi Dire Mondiali. Ed è tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi. Una giornata di martedì ancora molto molto calda, un caldo intenso, pesante e fastidioso un po' su tutta la nostra penisola, con temperature massime elevate abbondantemente oltre i 35-36 gradi in diverse località e con anche alto livello di umidità, e si farà sentire anche nella notte all'alba. Per il resto tempo asciutto ed assolato per lo più, salvo disturbi sulle Alpi centro-orientali. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: Bellas, la loro Spirit su Radio Freccia alle 6:10 di questo martedì 14 luglio 2026 è arrivato il momento.
1: È una buona giornata ai radioascoltatori.
2: Grazie.
1: Per la serie Grazia, Graziella, Grazia, Tobia, vai ora in onda Nyonzitan con la Fra
0: niente.
2: Pensiamo alle cose serie.
3: Fur Anchi San, Koso San, Ohayo de gozaimasu, Nihonjita.
2: Oh, è così che si fanno le cose serie.
0: Oh.
2: Tutto questo ambaradan, come si dice, per presentare l'invenzione di oggi che arriva dal Giappone.
4: Fukimag.
2: Capito?
0: No.
2: È molto ermetico.
4: Fukimag.
2: No. Ma mag, T-mag, è la tazza porta biscotti.
0: Per un motivo o per un altro finiamo per parlare di tazze noi,
2: sia
0: quella del bagno.
2: Vabbè, no, questa è proprio la tazza nel senso del dove si beve qualcosa, ecco, mettiamola così. Il mag.
0: Il mag è quello che molti leggono, come si scrive, mug. Cioè mug.
2: Mug. Esatto.
0: Sì,
2: oh, questa qui è la tazza porta biscotti, utilissima.
0: Okay. Sì.
2: Cioè praticamente è una tazza normalissima con tanto di manico eccetera, ma sotto ha un vano dedicato ai biscotti, un 3-4 biscotti che si possono mettere uno sull'altro.
0: È la dose giusta.
2: Sì, la dose giusta, a colazione si fa una cosa bella.
0: 4 biscotti dignitoso.
2: Perfetto, sì, e quindi è comoda perché comunque tu li metti lì, ovviamente poi se metti la cosa in lavastoviglie anche i biscotti finiscono dentro.
0: Beh, no, quello, li mangi prima.
2: Ma con le relative, se ci arrivi. E comunque è già in cima alla lista degli acquisti imperdibili in quella del Giappone.
0: I famosi introvabili.
2: L'introvabili. Esatto.
0: Introvabili.
2: È un po' stramba come forma proprio perché ha un buco sotto, però
0: design,
2: comunque per me. Sì, devo dire che è carina, è disponibile in un sacco di colori.
0: Bisogna dire che bisogna però berla nel senso opposto, altrimenti ti cadono i biscotti addosso.
2: Il tutto per 12 euro.
4: Chimaru.

0: do the best. You can call back, all right? Bye.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio Freccia.
6: Ah, più che assonnato.
7: Assonnato, molto accaldato, ecco, rock and roll, anche sì, molto sì, sudaticcio. Sì.
6: No, che bella immagine.
7: Ma signori miei, abbiamo tutti una pelle lucida.
6: È vero, no, ma noi ci tamponiamo ogni canzone, cioè sì, ci sono sì, i truccatori che arrivano e ci tamponano,
7: sì,
6: così
7: trucco,
6: siamo belle, altrimenti saremo lucidi.
7: A te soprattutto il parrucco.
6: Sì, soprattutto il parrucco. No, no, tamponare è importante, altrimenti saremo lucidi come delle triglie.
7: Ma contro cosa e contro chi lottate in questo martedì mattina?
6: Ecco, già ci stanno arrivando dei messaggi. Il caldo ovviamente domina, ma secondo me arriverà qualche chicca importante, così me lo sento, percepisco.
7: Dove?
6: In che senso?
7: 366 663 4466. Ciao, core.

0: pezzo poi rifatto da un sacco di artisti, Metallica compresi, Whiskey in the Jar. Sì, ritrovati su Radio Freccia alle 6:24 di questo martedì 14 luglio 2026. Contro cosa e contro chi lottate stamattina?
1: Il caldo fa queste cose.
2: Buongiorno. Io al momento combatto con questo che mi sta di fianco, con sta Citroen C4. Cazzo, guardi.
0: Allora,
1: siamo così, eh?
0: Così, rissosi già di prima.
1: Sì, di prima pensa al semaforo, finestrino aperto,
0: no,
1: e uno
0: no,
1: si rivolge
0: no, no,
1: così.
0: Mi prego, no, no, no.
1: Però
0: no,
1: partiamo anche con la bellezza assoluta.
3: Buongiorno a tutti da Pepello.
1: Voilà.
3: Vi posso solo garantire che oggi caldo non ne farà. Perché essendo che stanotte ho sognato la Fra,
1: capito?
3: Posso garantire che picco è arrivato stanotte.
1: Wow.
3: La Fra sta ingombra nel mio cuore.
1: Come?
3: Lo volevo raccontare a mia moglie, quindi in automatico volevo combattere con lei, ma aveva talmente sonno che non gliene frega niente di quello che ho sognato.
0: Era male, va?
3: Quindi sono nel bel pieno dell'orgoglio, sto andando a lavorare con il massimo dell'autostima.
1: Capito, capito.
0: Ci mancano
3: sei stata fantastica.
1: Orgoglio e autostima.
0: Ci mancano giusto gli strali delle mogli gelose, poi sono proprio a posto, diciamo.
1: Non so, ha detto che sei stata fantastica.
0: Anche no,
1: sei stata fantastica, però comunque.
0: Vabbè, nel dubbio, grazie.
1: Esatto. Michela invece cerca un po' di contenere la situazione, ci ha mandato anche comunque una splendida foto. Lei che si trova al Passo Duran in quel di Belluno.
0: Ma che bello!
1: Ascolta questo numero in questo periodo. 15 gradi.
0: Lo so.
1: Ah, ragazzi, la meraviglia.
0: La nostra amica driver.
1: Sì. Guarda, lo guardo di nuovo e leggo 15 gradi.
0: Che bello,
1: ho già fresco, considerando che adesso il fresco manco lo sogniamo.
0: No,
1: così.
0: Neanche nel nostro studio.
1: No, non neanche. Bisogna
0: dire, ma stanno provvedendo.
1: Sì,
0: tra poco ci vedrete sciolti sulla moquette, capite perché. Contro cosa e contro chi lottate in questo martedì mattina? Oh, già a metà luglio,
1: Già siamo a metà luglio.
0: Già siamo a metà lug.
1: Metà luglio.
0: Domani sarà io.
1: Sì, giustamente, perché è 14 luglio e 15. Beh,
0: 366 663 4466, intanto gli Hives.

0: tic. The Hives, tic tic tic, boom, alle 6:29 in questo martedì 14 luglio 2026, eppure me la vedo già io lì, la signora Lilian, che ha pogato al ritmo di questa tic tic boom dei The Hives. La signora Lilian, che ha 96 anni,
1: sì,
0: è stata cacciata dalla sua casa di riposo,
1: no,
0: perché organizzava dei festini alcolici. Mi invitava le amiche, sempre ospiti della casa di riposo, abbigliate a modi party, proprio quindi proprio nelle grandi occasioni, boh, di struzzo, quelli finti, proprio sai le corone in testa, cioè gli occhiali quelli stravaganti, e poi sempre la musica ad alto volume di tutti i generi, però quelli ballabili, che signore, volevano scatenarsi proprio al ritmo di musica, e poi alcol come se piovesse.
1: L'alto volume era giustificato dal fatto che fossero prevalentemente tutti sordi, e quindi
0: esatto,
1: ci voleva il
0: però
1: volume.
0: Quello sai è diffuso, no? Una
1: sì,
0: certa
1: sì,
0: età,
1: sì.
0: Per cui
1: però altro che animazione, quella che si fa nell'RSA, quella
0: no,
1: un po' con i giochini.
0: Nella stanza,
1: esatto,
0: della signora. Nella stanza. D'altra parte, poi la direzione è intervenuta e ha detto: senti, ciccia.
1: Allora, un po' meno.
0: Qui
1: eh,
0: ci sono gente che dormono. Così. E lei ha detto: scusa, con quello che vi pago,
1: ecco, posso fare un festino.
0: Io direi che, visto che vi do un sacco di soldi, avete tutta la mia pensione praticamente. E tutto.
1: Almeno mi diverto.
0: Almeno mi diverto.
1: E faccio divertire. Chi faceva arrivare gli alcolici in questa struttura? Ci saranno
0: Magari
1: c'era
0: qualche inserviente. Oppure chiamava i delivery.
1: Certo, perché tanto che ne sa lui? Che
0: esatto.
1: Giusto. Magari le bottiglie erano un po' così trasformate, un po' coperte, perché un po' di.
0: Dell'acqua
1: tonica.
0: Dai, quelle cassette di gin.
1: Però l'immagine è veramente meravigliosa.
0: Capisci?
1: Quanti anni aveva la signora?
0: Dal 96.
1: 96.
0: 96
1: oh,
0: anni la signora Lilian, che insomma è stata rinominata Joan Grandma.
1: Ah, vabbè, comunque sia, prendete ispirazione se per caso da qui a breve vaglierete quella, anzi no, come si dice, supererete quella soglia, ecco.
0: Sono gli Amazons, Blood on the Bone, e aspettiamo i vostri contro chi e contro cosa al 366 663 4466.

0: Radio Freccia.
1: Le 6.35 vi abbiamo chiesto contro chi e contro cosa state combattendo, ad esempio.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ieri stavo scaricando del materiale da un cliente. Sì. E mi sono ritrovato un gatto all'interno della macchina.
3: Carino.
2: Sto infame, mi sa che mi ha fatto la pipì.
4: No. Ecco.
2: Dentro, sto lottando contro la puzza di pipì di gatto. Non so, non aspetta, sai, che avrei il lavaggio, ma temo che rimarrà a lungo.
1: Sì,
2: tanto oggi
1: sì,
2: la devo riconsegnare, che la macchina
1: che
2: non le
1: frega.
2: I problemi vado chi sa la via.
1: Ecco, di che sa la via.
4: Sono problemi, cioè sì, voglio dire, già il caldo non aiuta, no?
1: Sai come sale su quel profumino?
4: Ti prego, voi contro cose, contro chi lottate stamattina, fate ancora in tempo a raccontarcelo. 366-663-4466, intanto c'è Bowie.

0: Bowie su Radio Freccia alle 6.39, anzi 40, dai, di questo martedì 14 luglio 2026. Contro cosa e contro chi lottate in questa mattinata? Ce lo state raccontando al 366-663-4466.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Questa mattina combatto contro il pensiero fisso di sapere dove la Fra e Tobia andranno in ferie quest'anno. E soprattutto quanti giorni?
1: Quanti giorni? Poi minuti? Non so.
0: Allora, la risposta è 2 settimane, perché insomma a partire dal 27 di luglio inizierà la trasferta estiva a Praia Mare, e quindi le prime 2 settimane ci saranno Lau e Juliet e noi saremo liberi, e poi le ultime 2 settimane, dal 10 agosto al 23 di agosto, ci saremo noi 7 su 7 con i Rock Morning, e poi il 24 torniamo e quindi riprende la normale programmazione.
1: Adesso siete contenti? Benissimo, veniteci a trovare.
3: Buongiorno Stefano. Volevo mandare un messaggio per criticare le ascelle pezzate e quant'altro.
1: Bene.
3: Ma al momento sto lottando contro quegli imbecilli che vanno in giro col monopattino.
1: Bene.
3: 15 tonnellate lanciate a 50 km orari, non so, leggerissimi. Scansatevi da mezzo alla strada, che fate la fine dei mosconi. Buona giornata a tutti, Ivano.
1: Sì. Ne abbiamo parlato anche un sacco di volte, però continuano imperterriti ad andare in giro nonostante le nuove norme, le nuove regole, le disposizioni, bla bla bla bla bla bla. Mentre Daniele.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Io sto lottando contro questi ultimi 4 giorni di lavoro.
1: Bello.
4: E dopo un anno finalmente mi godrò le mie ferie giù in Sicilia, nella mia Sicilia.
0: Che bello. Bello,
4: un saluto Daniele da Roma.
1: Cominciamo le ferie con un paese. Non ci ha invitato Daniele, però.
0: Ma andiamo in Calabria, noi, scusa.
1: Insomma, la Sicilia poi è a un passo.
0: Poi farai anche un salto in Puglia. Sì. Allora!
1: Mi accontento, va bene, va bene. Niente,
0: sono il Greta Van Fleet. Questa è My Way Soon.

0: Jackson, Greta Van Fleet su Radio Freccia a 6:45, i vostri controcose contro chi di stamattina.
1: Ma anche i loro inviti, perché già incominciano a fioccare gli inviti per quest'estate.
0: Veramente?
1: C'è Giulia che ci ha invitato in Sicilia, perché lei è giù, e quindi guarda Giulia, noi accettiamo volentieri solo se almeno un 4 stelle superior. Se no, io non mi muovo. Ah, magari casa sua è tipo una magione in quella della.
0: Grazie Giulia, come se
1: avessimo accettato. Sì. Al buio.
2: Hello. Buongiorno sfrecciati, io sto lottando contro l'auto sostitutiva.
0: Ok.
2: Perché praticamente si è acceso di tutto, tergicristalli, abbaglianti, non so come si tolgono.
1: Ah, perché ovviamente si infila in una macchina che ha usato chissà chi e c'è tutto in movimento.
0: Sì,
1: è il sedile, lo specchietto retrovisore, le luci.
0: No, le spie. Magari sono un po' sminchiate e quindi si accende tutto. E quindi c'è, cioè, già la mia macchina in officina. Se l'auto sostitutiva, cioè tutte queste spie che si accendono, mi lascia piedi per questa, ciao.
1: Mi farebbe piacere venirvi a trovare lì dove sarete voi a Praia, lontano da casa.
0: Sì.
1: Magari se venite in Abruzzo il prossimo anno sulla costa dei Trabocchi vi vengo a trovare tutti
0: i
1: giorni.
0: Bello
1: che sono quelle abitazioni sul mare.
0: Sì.
1: Ah, fa piacere. Solo ora vi decidete che siamo già piazzati, prima no?
0: Sei polemico stamattina.
1: Sì, sì,
0: però.
1: Sì, c'ho caldo, quindi per quello.
0: Ma che c'hai, le vampate? Come
1: esatto.
0: Sei in menopausa.
1: Andro. Sì, ognuno c'ha le sue. Non so in che cosa si manifesta. A parte in questi momenti di ira, così.
0: L'hanno accesa, senti che fa un po' più freddo.
1: Ma dove?
0: Niente.
1: Niente. Eppure sono vestito di niente, però comunque.
0: Potevo portarti un ventaglio.
1: Ecco, quelle. Ma comunque vedo una grande diffusione di questi ventagli. Sono ritornati di gran moda, anche quelli, a parte con le parolacce, però anche quelli belli ricamati. Belli.
0: Fa molto sciurapina.
1: Mi raccomando, porta quest'estate quello che ti ho regalato, perché comunque ha un certo valore, soprattutto di sera.
0: Assolutamente. Cioè, perché si illumina tutto.
1: Che gioia.
0: Io non sudo brillo. Tra poco ancora i vostri controcose contro chi? 366-663-4466.

0: Radio Freccia.
1: 51 i minuti dopo le 6, era oramai passato lo spazio dedicato contro chi e contro cosa state combattendo, perché finisce in questo istante, però sì, rischierei.
2: Dai.
3: Buongiorno Fra, buongiorno Pupia.
1: Ciao.
3: Simone da Monte San Giusto, io questa mattina combatto contro il tempo, contro il sonno e contro gli imbranati. Come si dice, gli vengo mince a metà dell'opera, no?
1: Oh.
3: Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata anche a te.
2: Direi di sì, direi
1: perfetto,
2: di sì.
1: Perfetto.
2: Soprattutto gli imbranati, perché insomma sai il caldo e il sonno, vabbè, però per gli imbranati bisogna proprio sventolare bandiera bianca.
1: Non c'è scampo.
2: Niente.
1: Questo appuntamento, signore e signori, torna domani.
2: Sogno Oasis.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 7 in punto.
3: Oh, siamo in Italia quindi?
2: Siamo ad Acker.
3: Dov'è che siamo?
2: Acker.
3: Acker.
2: Sì, siamo in Austria però. Quindi, insomma,
3: Acker.
2: Ah, siamo in Acker. Ah, Acker. Sì. Una cittadina tranquilla proprio. Sì,
3: certo,
2: sì, sì, certo.
3: Tranquilla, un po' meno per chi ha dei dati sensibili da proteggere.
2: Non puoi digitare così a caso, no, sempre un po'. Però questa cittadina, siccome porta questo nome importante, o sulla bocca di tutti, ha anche creato una delle scuole più incredibili per gli hacker, cioè per far studiare affinché comunque si possano evitare questi attacchi informatici.
3: Ah, no, per introdursi nei sistemi.
2: No, non per diventare un hacker, ma per combattere gli hacker. Quindi
3: puoi diventare un antivirus vivente.
2: Sì, sì, sì. Avete qualche problema, andate ad Acker.

0: Alle 7.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Nel Golfo è di nuovo guerra. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dato seguito alle minacce. Il comando centrale americano ha avviato la terza notte consecutiva di attacchi contro l'Iran dopo che il Tycoon ha notificato formalmente al Congresso l'inizio delle ostilità. Un'azione militare coerente con la mia responsabilità di proteggere gli interessi degli Stati Uniti, ha sottolineato il Tycoon.
1: Trump ha minacciato di colpire un sito nucleare sotterraneo a 300 km da Teheran. In risposta, alle forze iraniane hanno attaccato una nave americana nel Golfo e hanno lanciato missili verso il Qatar.
0: La coalizione dei volenterosi ha prodotto un nuovo accordo tra Unione Europea e Regno Unito che include Londra nel prestito a sostegno dell'Ucraina da 90 miliardi di euro. La riunione dei nuovi paesi, Italia compresa, aveva come finalità quella di sviluppare capacità antimissile balistico per la sicurezza di Kiev e dell'Europa, ma secondo il Cremlino l'Europa così fomenta la guerra.
1: E siamo alla cronaca italiana. Ha confessato l'ex fidanzato della 13enne Aurora Tila, uccisa il 25 ottobre 2024 a Piacenza. Il ragazzo ha confermato di aver gettato la vittima dal settimo piano. Il giovane imputato, 15enne all'epoca, era stato condannato a 17 anni in primo grado. Ora ha cambiato versione ammettendo le sue responsabilità e si è anche scusato per il gesto.
0: Un cittadino tedesco di 61 anni è morto dopo essere precipitato con il parapendio a Malcesine, in provincia di Verona, nella zona dell'Alto Lago di Garda. Il pilota si sarebbe lanciato dal Monte Baldo, area molto frequentata dagli appassionati di volo libero. In un mese e mezzo è la terza vittima di parapendio nella zona.
1: Negli Stati Uniti è polemica per la nuova vittima della polizia antimigrazione. Un colombiano è morto a seguito di uno scontro a fuoco con gli agenti dell'ICE. È successo nel Maine. L'uomo aveva un permesso di soggiorno irregolare. Martedì scorso era stato ucciso un messicano in Texas.
0: E chiudiamo con il calcio. Ai mondiali è arrivato il momento delle semifinali. Si comincia questa sera con la sfida tra Francia e Spagna. Domani invece si affronteranno Argentina ed Inghilterra. Potrete seguire le partite su RTL 102.5 nel corso di Noi Dire Mondiali. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi. Una giornata di martedì ancora molto molto calda, un caldo intenso, pesante e fastidioso un po' su tutta la nostra penisola, con temperature massime elevate abbondantemente oltre i 35-36 gradi in diverse località e con anche alto livello di umidità, e si farà sentire anche nella notte all'alba. Per il resto tempo asciutto ed assolato per lo più, salvo disturbi sulle Alpi centro-orientali. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: Darkside, Corey Taylor su Radio Freccia alle 7.12 di questo martedì 14 luglio 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Siamo alla Freight Via con voi fino alle 10 in questo caldo martedì, metà luglio. Abbiamo detto raggiungeremo i 42. È un po' il lungo e largo per
1: freschino lo
0: stivale.
1: Oggi,
0: siete contenti? Che meraviglia. Seguiteci anche in TV, siamo sul 258 nel digitale terrestre, il 738 di Sky, i nostri socials. E anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, che ormai deve diventare il vostro punto di riferimento.
1: Soprattutto d'estate.
0: Soprattutto d'estate, perché ci portate con voi ovunque, anche in vacanza, anche in capo al mondo. E poi, insomma, rivedete le puntate, le interviste. C'è la possibilità di vincere cose in special in contest e di acquistare il nostro merchandising ufficiale nello store.
1: No,
0: e
1: quindi, insomma, approfittate finché siamo in uno stato solido, perché poi saremo liquido.
0: Beh, adesso è partita la recondizione.
1: Sto già meglio.
0: Stai già meglio. Ti vedo meno lucid.
1: Esatto.
0: Meno quelle vampate.
1: Sì.
0: Va bene, ci sono dei compleanni
1: certo,
0: da festeggiare.
1: Quindi regaliamo.
0: Oggi. Intanto oggi bisogna dire che nel 1789 c'è la presa della Bastiglia. Quindi oggi in Francia,
1: è festa nazionale. Avranno aperto il Louvre e chiuso subito perché non esce
0: certo.
1: L'aria condizionata.
0: Beh, a quest'ora non credo staranno cambiando l'aria.
1: Sì, esatto.
0: Staranno pulendo i servizi. Però è festa, quindi tanti auguri al nostro francese. Oggi nel 1985 in Giappone veniva prodotto Mario Bros, della Super Mario Bros, della Nintendo. Oggi nel 1963 c'era Calimero a Carosello.
1: Lui.
2: Non trovo la mia mamma perché sono nero.
3: Tu non sei nero, sei solo sporco.
0: Sono sporco. 86 anni per Renato Pozzetto, tantissimi auguri. 39 anni per Dan Reynolds degli Imagine Dragons. E allora, Thunder.

0: ti aiuto io. Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
1: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: Plus Noa chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Scopri il tuo hummus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro. E da giovedì, cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio Freccia.
5: Le 7:18 siete su Radio Freccia, Rock Morning Daily, la Freccia Tobia fino alle 10. Arriviamo al momento dedicato all'attualità, momento molto importante soprattutto per l'argomento che stiamo per trattare, soprattutto in questo periodo, perché le infezioni sessualmente trasmissibili sono in aumento, 1 milione di nuovi contagi ogni giorno nel mondo e l'allerta è proprio di prestare attenzione, di non abbassare mai l'attenzione nei mesi estivi.
6: Questo riguarda gli adulti, ma riguarda soprattutto i ragazzi. E allora in che modo voi fate prevenzione nei confronti dei vostri figli? Ne parlate? Li informate? 366-663-4466.